Mi sono il Beppo del Trentin, i gay claumi fin felin, nel Val di Sarentin. Mi sono il Beppo del Trentin. Col mio nonno e la nonna e la moglie in minigonna. Si parte presto al mattin, su per l'alto a Tesin, col topolin. Mezzo corona, su verso ora, si va via 50 l'ora. Che fatica, orco can, arrivar su a Bolzano.

mi sono il Beppo del Trentin. Ben arriva a Sarentin col vecchio Topolin. Si va su in campagna e più su in montagna. Il mio nonno e la nonna e la moglie in minigonna. Tutti raccogliono, ding ding ding, Pilzen e Finferling.